Emo. Emo FM. Kusongo letab calling chin. Mr. Watt neribe okwet. Akotolo itanyon. Emo FM. Keteshiet nelil. Tuget nelil. Ninyo tubo.